vergogna di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te. Sei bella che mi manca il fiato, quei tuoi occhi, le tue parole, la tenerezza, quel nodo in gola. Io non credevo che tu fossi qui per me.